quando la notte scende su di me, io penso a te e tutto gira. Per te non capisco più niente, non vedo più la gente e non fa niente.